finta marino, calda la testa, una contessa fa preparar. Se convincazza qualche ragazza, e quando quella cerca menar, e quando quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza gu-